Erano così che il bale e la lettura, la caccheretana, ceruli cutanchi chier, in caocheli e la lettura, aranza li libro, re li San Juan, capitolo 2, nascieli Jesús, che scut besili squanquil, na che sut esili hacho, vino sa hum li sum lac. Lo così che il bale se scavale tu quebe, cahul ben santil, mosepe. Yo chikros kutain shkulpal akagrerua inak ki kwang hun li sumblak salitenamit kana reli Galilea kwalish na li Jesus aran utkiboke salisumblak li Jesus rochpene blistolom nak ak yut li ning e ki oso li vino utlish na li Jesus kishtire min Makachik li vino chanre. Uli Jesús kishtyere kautnak nakachal jebal kuean. Tomahish kehil naktin utbesilin kuankil chankre lishna. Lishna li Jesús kishtyere. Kishtyere hebli chokeb chik angelak. Chepanuhak li karut ishtyere chan. Utaran kuanke kuakib li... Din rekuk di pam il rikin pek haan nak angelak chos na ah shaeb la judio res chahobres inkil ripeb ho nashke sali chakrab. Di hunghung chikuk haan nashkam oshib nin rekuk chikha. Di Jesus kishtere heb li chokeb chik angelak aranak nash

Ma quando sono stata signora carriera madre, sono stata madre. Mi ho cazzo che ho che c'è capin che le c'è lì l'ola e con che la in quel goce canna sa har borre lì. Se qui borre che in 53 minuti con goce canna.